0: Scusi, il suo aveva la macchina per tirare fuori il contrafilo e fare accesi sulla cappotta. La macchina l'aveva aperta in un scotolo con la gomme rossa.
1: Ma va?
0: È sua.
1: Ma va?
0: Allora gliela riporto.
1: Cicchetti tu pupa! Scusa!
0: Se la spostava la macchina,

0: minuti. Coimbra, Portogallo in due minuti.
1: Coimbra, Portogallo. Viene in mente una canzone.
0: Coimbra, Portogallo in due minuti.
1: Allora, vamos!